0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Pizza, ja?
3: Pizza Gustosa.
1: Ah ja, okay. Ha ha ha ha!